come sta? Tutto dice, io cielo, io ardo, vino il mio, pietà, pietà. Io ardo, io cielo, io ardo, vino il mio, pietà, pietà. E poi

non è niente, non è niente il mio confronto. Con me d'oro il sen piagato, verso lui per nulla io conto. Son di fuoco i miei sospiri, son di bronzo i suoi desiri. Se si parla, poi di merda.